questo sarà un disco che cerca di porre delle domande sia per noi sia anche per chi ascolta. L'obiettivo è quello di fare entrare l'ascoltatore in mezzo anche a quei meandri della musica che a volte restano un po' sconosciuti, ma forse è lì che poi si trova la vera intensità e il vero senso di quello che si fa.

questo album è il secondo che abbiamo registrato in trio, con il mio trio che è composto da Thomas Morgan e Joao Lobo, e diciamo che principalmente l'ispirazione per le composizioni, per tutto quello che abbiamo registrato, proviene da noi stessi. Ogni volta che compongo un brano penso anche a chi lo dovrà suonare, per cercare di sfruttare al massimo le caratteristiche di ciascuno. È ciò che rende bella e viva anche la musica jazz e l'improvvisazione. Ciò che veramente apprezzo di loro è la profondità, l'intensità con cui approcciano la musica di qualsiasi tipo. C'è questo approccio molto libero, ma allo stesso tempo semplice, e allo stesso tempo molto intenso, molto profondo, e diciamo con una forte parte emozionale, che è quello che spero e cerco di mettere anch'io nella musica.

0: Because if they not get inspired from the room and from the circumstances, then the music will be not the way I want to have it. So we look for the best condition where we record. This is very important, actually. It's the basic for making a kind of inspired music.
1: Registrare in questo modo rende la qualità della registrazione molto più calda e molto più veritiera, proprio anche per l'interprete stessi, e l'attenzione è l'ascoltarsi proprio, no? Quindi non ci sono mezzi interposti tra gli strumenti e l'ascolto degli stessi musicisti, quindi è proprio naturalissimo. In più l'acustica del luogo esalta, diciamo, tutte le peculiarità degli strumenti e dell'esecuzione stessa.
0: I'm the music, whether it is or best or classical or rhythm music, it's 1909, and it's very important to be informed about what are you doing first, and then the producer has to have the way I understand a producer should be a musician and understand what a musician looking for, is aiming for. And in this case, a producer is a listener, a very good listener, hopefully, that can be in contact, dialogue with the musician during the recording, and be maybe the first listener to them, and then things go the right way.